rogara pa no pa pere uti pa no pro pro uma te kwenda munya kira kwata pina pia ma kwero pira kunsana kabe ku munthu kwata bu kunja kwatando pira no kunja za pina kuki kutunna nkono wa majo kuna masake kai kai masake alpenda mba susumira nkono wa kutogolo kakama kuna soka wake pa maulu ni ganana ni kufara Mozambiki basaka kutupanango na kumana mpata kwa kuikaku ya kutoma pano pa kalderao kutete pindu piri kutinge tangu ya bebe a chogola aika zati zuiri mwenye shingali apichima panda bere pasatu oneka perro viare apata mpira au rusa mpira apata masakeni masakeni apata mpira akuteketa mpira au pima nchulu kabe kumundu kabe kumundu kabe kumundu kunja kwa tando mpira una paswa kuna chikona mwenye mpira ni kufara Mozambiki masakeni alipenda kai kai ilipa chikona mkupangita kuti afungula masu apala nsoka masakeni mafuna kutumusa paizinya kampa mpira wa nsoka ferro zara panpa bere mbeka kuti nsharo nya manesho nsoka wa masakeni akwema kuti mkutubara mzoni pendendo na nopina kiti kati mabitema minari ayende koko pimu wana pala masakeni sinya busa na mashoko mwana mpira wenda kataka mamiendo mwa ferro vyare wa panpa bere awuta mpira wenda kataka mamiendo mwa masakeni masakeni upima mpira ferro vyare abusambo pendendo na fra kukwata mbani masakeni piri kunsara kwata mpira anachitusa masakeni mpira napata kuna ferro vyare panpa bere Jaka di casa va pure che abbiamo avuto tanto che chef che muta questo quanto c'è per raffiare da per quanto facata facata per Simon c'è tanto che fa dopo che questo parte per fatta vera arrivando a con stick stick va tanto con va tanto con una volta con questo suo cambio se c'è ci dico questa bacio con stick che ci faccio io non stick che si può che c'è roba con a fa con no mo che tiro su quanto c'è per raffiare da vera quello che dico ci dico questo come te dici che sta tanto io vorrei ma scene Basta quella quarta pila la pinamo con sana di Lologna, con farato sta bici con il buco passa andato questo polo, che comunque dentro una tambira con mi na picandato, con mi na picandato vanno con farato Mozambiki, a pita paino pinde tuiri, di aspetti, aspetta no bir, a tambira pina passa andato, ferro della quarta. Ferro per da pera fuoco la come come su veramente pure come c'è c'è c'è c'è c'è c'è guarda qua come dentro luce mira pana sono nanca pancare camacha che pure pura Lolo qua campire nel cuore di Mozambiki in con 1-0 a Tirandate pitato con sana pitato balla nel cuore di Mozambiki in dietro e non dire pira pira passa sua volontà ma non chiede da casa camma niente mo Lolo Lolo non pir a sacra patiran a tutta Lolo a lui campir a pi Ika paizinya kamba mpira wa soko ferro kabiri ngorangu paizinya mukuru kiri wangu dikano rati Mozambiki kamba mumu fikiru usi kwa nacho tereva tabira paizinyo kwa nakuwa nese tiki tiki kamba nese tiki kamba nese pakuna ufatika kuna kukoma moku dikano rafia tabaira masha kene so nesho ndosho tishoro baka sola ferro ferro ferro tishoro nga dava kamba kuna shi kwa nacho masha kene tangari choka da kago tuli doko neka mreja musu kwa nacho tereva tabira kuna tiki tiki tiki kamba wali za tete ma puru kiri wangu yuse choka da tiki wata ma pakata kwa Pakai pakai pakai kalau dari pada mari mari wajib jika wajib punya kamu nusiba wajib mengkuna watamanan watam waku matamanan punus syas syas sope kejar aku nama aku teringi teringi teringi teringi teringi teringi wakiramu teringi apa sih kambang pira nampak kita biru jangan yang kuparat Mozambiki pervera mana pervera punya cintanggo supaya sokong masa kini gue nyapa Ona na pone certa da maso, o prima pia pa di pun de portando un tiro na porta con una ferro, vera panta tra pagna manca, toda na guia cosa fare per questo quando cosa ferro, via, da però c'è una pau, via, qua stavo rota per rota una ferro per rota, questo dice che come capo di prima, e c'è già da vedere che invece di cazzo con una del vacche, tocca mo qua taure ti dici, ah va che c'è una taglio taglio qua che ho sotto nero, qua che c'è una mano per quattro, qua per cagare, qua che per morire, morire ci si fa, ok, questo per nero, io che mare, tutto da punto, ho fatto 54 per, pieno per che mi rognala. Qua quando era una parte, qua quando era una parte, poi c'è stato come come si impostò, tu sai, ok, qua perché c'è l'anno, ai qua, a pan, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va a casa, qua che va Porque deve ficar na porra de um som de quem consegue deitar. E a vida é moça de cofar, não se diz que não toca. Masa kene kuja pale mtoka preferso golo kapuna kukita ngolze kapuna kuswa konga mkwenye pinze timwa amenya mpira mpaka magola parika takuta abasi pa maulu ninganane ni kufarati Mozambiki zirikunensa pano pa kalderau paka na kintinu nekundu nekundu ngabi kwenye kambo ndo ili sawa sawa disa kabonga kuna ferro vera panpapere disa kabonga kuna masa kene hakuka

0: Hakuna mundu. Kuna kabeba squadra ci va a sacchene. Cambio comune, ne comprato Mozambique, in pieno una quarta con una massa che ne tra colti a Pime e finiti di panno. Giornate ci hanno, ma senti fermo il Stambolo, ma con uno, ne comprato Mozambique, un bucano più massa che ne di stocco, un di culo che camo. Vogni wow, bucca, pambale, pa Mozambola, pa stacca, capico più una comina più temba. Ma poi rapina c'è cacchino, l'ero che panghizza, pan pacca grau, di stocco puro, terra per ottimana, cusa conga, è un socco massa che ne, a buca massa che ne, a Pima in pira, un buonio ferro, per la perché t'accusa.
1: Ricordo che c'è una pausa di candela e una guai, guacandira camu, pausa, guacandira con le tizie.
0: Mapindi makumawira sala basa ne kufara Mosambiku kuti mapindi ya masenzekero stik mapeto tirikulonga mpaka na chichino tirikunensa pa Calderao sawa sawa kundu za kundu dita paka bonga dita paka bonga aenda kwa kwana pale wa soka masakeli aenda kwa ponyi na manja kwa sana mafaira pia kutusana okera pia kutusana kwa tambira ponyi na ntaji kontola kutu na ntola prepara pa mpapena kwata ferroviar ferroviar da pera kuna chefe chefe kamo te kutale da kukomo kamo na zimba chefe kwa peke zira kuna falter falter kamo chichika nito peta falter falter kamo kutira kumbeji kwa tamba mwana kuna reka reka kamo ole moinga no simba kutu mwana maninga na kuda kusha chudo mpira buka kunja na pasa kuna apa nyo kampa mpira wa stoka masakene kuti nstokati mpaka na tinkini kuchimana pola konga wa stoka ya ferroviar da panpapera anyo kubara mtambiki reka reka tai apa ya utandika mpira kati maguta ingono kati maguta ingono tena kutao pime kimizi pano abasi abasi na mpira abere na nduli pime nuna magi mpima nchulu ntizi nga nao ntendentioni otembira na solo mpala soka fera vera pana mpera au nuzapina masake na kwata ferro viala kwata mpira wangari kama tudira kupekecha kuna vana voshi kwata chumba shakedi ndega na kangado mwishimi Masakene aku muda. Masakene aku muda. Nekor Rabam Somik berkira ngkono wa jerem. Nanti kaya uponya na manja ambida. Alikwenda kwa kumbani. Mako matatu konstana di Salomao. Salomao tandika ambida. Uponya na manja ngampo. Uponya na tandika. Pa katu katu patando. Kata kutopime pini zipano. Salomao na ambida. Aende katamang. Aupima na mada maji pansi pansi. Apus. Safala stoka ferro sera pan papera mbiro ni jul pakata pakata tan bao tambira afusa nam tambira ferro fiara da pera guda kama pa kono shesta shesta pa koma kama no simba shesta watu sa tu sa je shesta wata botolero shesta wata mana wata makona mana muri amuri wasichika ito kata muri amuri wapakata kuna mare mare wapinda mare mare mare wakia mare watusa wache yo kata mare chamba kushaka kuna deno laika wakuma apa imwana wa ferro sera da pera fernando peatu wata mapakata pakata kuna mana kuna chichika chichika kamo chichika wako koma kama no simba chichika wapeka jiraja kuna mana falter falter watusa il gioco da falter vuole moña la tuso una vanna lo masciacheni Salomao la buca di guacamo non era con la cipata già ferro via da pera ad un condiaccio a poi falter falter guatam con il titiki titiki orte seggia guatam con il titiki guatam con amori amori o cicicavo il gioco da amori o a cui si fura amori amori amori guatam con ame amori in ciocca detta guatam con titiki il titiki guatam con fai zidio fai zidio non mangia con il titiki se te con con teba se te se vuoi da titiki apana asamba usaka come quanto come sembra quanto sta per confungo con la vanna cipata c'è masciacheni ora mo pangane ma pangane mo vera qua tamo ne qua tamo kuna mura mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare ora mo va sera fis qua kuna vanna mo masciacheni e tango si spuru camare da vanna mare sono le camule kuna fatu de kuna squadra lukura ba kukola lukura ba kukola pangane per rogiare da pera kuna mori mori wa tamo kuna mura mare mare mare mare mare mare come mare lo simba vuole maniche mare gioca di capo da manane ai uomori giungera su finanga ciro la cuccia con avana come sciacchene ma se gana quattro pire ne tu parate Mosambiki pacare pacare pacando troppo pala non so come sciacchene come la finale con strana quattro pire se le donne vane appandi quindi quena quattro pire a partire andati intendon o prima ancora un po' questo gol non abbia comunque apposta ferroviario ferroviario da pera con una falter falter come il cuoco gira come un pezzo non simba falter con una marù marù non solo la buda cuncia tutto passa che una quattro parto il mio pugno passa che una quattro ampira un po' prima ampira un cono a maggio ampira pigiato con sana sta con sana di Elton Elton non ampira a usted che ampira a tira andate a lui sta ferroviario a fare terra fiare da feria focura con una chasta chasta o tamara con una taio taio taio io che ta taio o tamba pacati pacati per mare mare una shira o tamba con una taio taio io taio o tamba con una chasta chasta o come come una shimba chasta o tu sa chasta o tu sa chasta o ta qua ha la moño ma che ne conca buda passa che na perché ta cosa fa tampira perché non cono che era che pensa pia palo tocca ma che ne pitato con sta non di elto la prima cosa volta dentro al penda pe punta come sente che un tiro na passo con una ferro viario Ate concha como tanto va por fiere banda de cana para como sabe que fai tenho tanto con ese que se que acabou com a cabeça de força da cabeça da baba. Mas se que se que tá mal, se que tá camo chava con audio like ci si ricuria culo mi sono pagato la per prato però mi sono quel navo camo con esci quarta ciò bascia cheri la cari si dico su comincio va pure più devo dire una frase non che mai in camo Luisa che mi sono tambo ci ti camo tutto la perché c'è quando vanno per roviare da baira e pure per vada bene ma hanno prima pagare ma quando vanno a morire c'è da morire a morire con come camo ci va morire o chi io tu so vuoi se vuoi vero a morire io aita a morire a stanno chata con quello della tua banana ai qua stanno con si dico si dico camo mo inga con bese kuna uyana la si penso io qua vado per roviare da bene ma pandane ma cangane qua stanno banana qua stanno con mare mare chakade
1: Dove come ne ho perché c'è una mano per roviare per una falsa riposa stanno con le tiziche ti dico ci cica o se vengono
0: Canan, Watamba Kuna, Mana, Wakara Fatakonistik, Wateke Jerakuna, Mapangade, Mapangade, Kamakoma, Kamunusiba, Mapangade, Wapang, Wateke, Samtam, Puna Masakene, Afika Masakene, Nazinani, and Kuparatum Sambika Pakat Patando, Tiket, and Pira Tinana, Patranzat, and Kona Major, and the Kakomban, and Pirkun San, and Estiao, Estiao, Pima Pirti, and then Don, a Guinea man, our Ferrafan Paparan, and Prisapito, Aona, a Pataferro Terrafan Babe. matatemata ponya manja mpira timizi pano kai kai machakene alikupata mpira ngupeka kuti amala kuti uzola masa pale alisaka mpata kwenda kapola nkunu nangu panangu anafanyisa vikambo ndo ya kutoma maulu ningana na masendekeo aponya matakene na manja tendendoni ferro fiara kwata ferro fiara ya kukula la furukire wadikana vrachi Mozambique kama ya kuhucha kumbete kuna mwana tayo tayo mtoto mtaba kuna watamba kuna amuri watamba kuna shatere shatere kukoma kama ni super ferro fiara na ferro watamba na ushe Yangozi ya lamba, karo fiare kada kwenye sacha kade kama mwenye chonye. Mpira aende kwa ikamagole hapa tapelekata kuta akwata mpira hapa si autandika mpira nkati mwa kuta ngono opima hapa si mwendo maju kagolo mpira kumanika nsisi ngana uli uli nchulu pana afra kukwata akwata ndi ferrovera penu ndi masakeni ferrovera akwata mpira mwenye mpira uruzwa pina na ferrovera pandwa bera wapata kuna pala nsoka masakeni kumina pina mkusana akonya na manja mwana pala nsoka masakeni akutimbana huku na huku ferrovera akwata Zanga kupita nzizi mamenyera masakene kupangiza kuti alikufuna kuti masondekero era bukiti bali bali bangiti basene na kumenya mpira makamata na kalapa konga kwa nsofu masakene asa kalapa panamba sabumunda mwenye nguveka kuti ya kuna kupita nzizi maungu ningana andu mapinde kufaita masondekero anikufa rata Mozambiki ili sawa sawa panu kwa kazi rao kendene tikizui sene kuti masakene ndi soko kulu kakamu soko mbilo kutibarani mtoone angu kutimpaka pachaka kidapita hii nkati mwapika makuma kula muno Mozambiki Mozambola akwata miringa kwana kuita ubozi miwiri mitatu minai mishano nyo kufarata Mozambiki ferrovera panpapera akwata miwiri batieni mwenye masakeni akwata mishano kufeka kuti ndi soko ukulu kakamwe ndi soko mbili kakamwe mwenye pachaka cha pipu kiwiri na kumi na vipemba masakeni apitimwa Aguerera, mkati mwa masendekero wa mprovinsi ya Maputo, mwenye pachaka kidapita hiki. Akwanisa kupembera masendekero wa pole Mozambola, mwenye takakino. Alukupangizika nandu mkati mwa wapika makumakula. Muno muinu chukwata Mozambiki. Nepango netu kuona ngopi na ngopi. Pano pa kalderao. Pasa kene mbatimbana na nsoka pera vera pano papera. Mwenye pindri kuchingwa. Sawa sawa kuna misoka miwili. Disa pabonga, disa pabonga. Alukupuka ndizuna pala nsoka wa ferro vera pano papera na umpira. Chakani wa purukiri wadikana vrachi Mozambiki tirikawana apa mwano ferro fiar da beda kama watako ashkuru kamare shesteri la kuda apa sinjani kama ratafraya kuna mwano shikwata chuma shakene pudo kama rafuta la pekeja kuna shikwata chuma ferro fiar da beda alikwenda apa isi tiki si tiki chakani kama wapere kulonga tudo pangari kama da kutahuda wa purukiri wango apa si tiki wapere kushina sirira nko kutumiche ngeri wai nyora apa zina alo wapekechare kuna sinjani kama ratafrao wapera shina kama tudira kukacha kuna ferrovata bere bure yani sifiki sifiki kama liko hosha kama kumbe kuna wana wa ferrovata bere kama na msolo yani na picho kama kuna lokiki lakingi watamba na wakingi watamba kuna Bernardo Bernardo kama wakuli kase kama na simba numturu kama chini wapana ferrovata bere basu kumitana tuke wala kuda kusha lakuda kusha kuna ferrovata bere kandri kumyana Erro fiata sera kamu dikana kukandine konyana pangari apari kwenda chakadi hasho mwana amuri mbiena kamu dikana kukandine amuri ningo kutichiri kuleye kunu disi roba katola pere fiata pere disobo nengwena wakamu kuna mashakene peku marafija chakadi kamu watamanane watamba kunane watamba kuna mwana na msolo kamu wali haka apasi apasa fika jikufra rumsatika ukampa mpira ubonera mpira apasi mbao funga nsisi pasiene zito kira njinga apasi Indi, indi kikonye mpira tira kutipindi kipambe ni gamna funika panango pinafanisa kwenye kambo ndoi bosi mauru ni ganani agusa pala nsoka ferver pa mpapera tajai alusa pin akubuka masakeni pakati pakati patando alusa ferovera kwata chikana kambo kwenye shuwe nkwa pasashe ferovera tapere budaya shakando kuna sheste sheto tamanane haiwa huku kumba kamu shaster wateke jena kuna mare haiwa si mare imwana kambo kuna peto marafili otamana kwa otama wapeke jena napa watamanane huku kumba kamu nusimba sheste robu Mapinde alitimiza ni mashanu, mashanu, tangu kuti mapindi maku mapemba, afika kumapedu, afika kumapedu mapindi maku mapemba, anati atimizu mapindi mashanu, tarakuta pale, afikirizi mazi nkati kwa tandu, mafikirizi amba menya mtire pa maulu ni gananu, mapindi akupaisa masendekeru. Kumbukani kuti nsoka wa inu chiko Mozambiki, nsoka ukuu wa inu chiko Mozambiki, ndiyo tu, wa burgiri nkati, ma grupu zota pa masendekeru kubandira, ma pika makuru makuru muno mtunda wapa tirikulonga kani rugumanika na Senegal, Sudan pamoja na Ethiopia tendeni tu mbele kuti Mozambiki zizi ngana uno asasanyike pale tra kuti tukanisi pita pinja masa mkati makani kani inati ioneke pachaka cha mangwana ni kufara Mozambiki akuka ferro viare Rafiara Tabera, Cabra Cabuda, Afa Mona, Sukumi, Escura, Camane Peto, Marafia, Opeca, Chacama, Chacuna, Rafiara Tabera, Tantari Cabo Veste, Mapen, Laenda, Cumbeche, Afa, Watama Cunha Samanga, Cananga, Tamana, Tama Policifique, Sidique, Cabo, Gocomo, Simbo, Dominique, Sidique, Watama Pacate, Pacate, Panarica, Rica, Watama, Chacuna, Sidique, Sidique, Tamanan, Sidique, Tama Cunamana, Afa, Cunha Bernardo, Bernardo, Chica, Bernardo, Cucha, Cabo Cumbeche, Cumbeche, Cuna, Alo King, Camurum, Solo, La Fruta, Cunana, Massacane. Todo la cuca dijo negara con el chicuata chocerro fiado de pera de cuenta a pan de papere patri gol candido un su comichana a pan de chelango mi chingir un cuis de dando un vio tan un su comicho a buda cuisha ay ay ay a cerro fiado con pasaje jane a muri chacate como el cojo chera como cumbi si uapista apasi apasi o campo antir en el cufarro de Mozambique caeri caeri a palo su gol un toca fervera pan de pera al funa base pa mapindia pumalista catamue a panistiku ikandoi ya kutoma maulu ni gananu mwenye pirikunenza hapa se alkuone sesa ninga pura funika akukamba mpipira mizinji kakamu ferro vya nakwata mpira nchakata kamwe ferro tere atamba kuna makamanka kamanka nchakata tamuna watamba jokuna shaste watamba kuna reka reka kukomba kamunu zimba reka reka reka la piso na msolo kuna wana mshikwata cho mashakene mkupa sasha kamwe ferro vada pera mashakene aliwa ubuda petu marafilia nchakaita watewe wandondoka nchakata kamwe mashakene fukule buda passa che la quarta tira dal sol cumina fino al costana ferro vera quarta ferro via da torre tamo con le sette sette tamo giù tamo con le petto marfiglia tamanan ora buco da camanca camanca tamo da ora tamanan su come cana apa amuri ora tamo con reca reca reca reca reca reca reca con la mundo ferro via rosso con faccia ora tamo con le petto marfiglia tamo con le petto americana va su Mozambique con questa buona cuzione tamo fondo della provincia alafu kesho kama kuna sikwata cho mashakeni kandida kunyala mashakeni kuna kupanya na manja pira ni kufarada Mozambiki maungu ni ganano mapinde kumalisa mbonye pindi pili kukaka panu pa kalderao mashakeni habi fisiya mpata kuna nzati perro vera panu papera habi fisiya mpata kuna nzati tara kutia mwesi nkono nangu hawa nao mashakeni na ponya mpira perro vera tambira na nsol au uza pina wenda kisaka mamiende mwa mashakeni mashakeni uza mpita perro sana kwata na nsol sende mtolo buka perro vera panu papera chakade kama kuna ferro vera vera kuna muri amuri wote manana ayayaya chude kwa mara pekacho kuna mashakeni kandina kunyala hasa tena hata kwa timpira toro kutoponye na manja na kufara kwa mtabisi mapindi mashana na kwa tamponya pili suwa matato sana mawili basa ntero kutikisha kisiku papeto hasa kena toma kupisa nzizi alifugwa kairi kaira na piana mashakeni papisa nzizi ngopeka kutaku gofa lukana manja nkati maka calderà ogni cuffarra di Mozambique. A cui vinco di come non parlo, non sto come sta bene, a cui mi resta una, a Yamaka, per così, anziché che in palle o non sto come sta bene, a Endi Kunja con tempo a me, a Endi Kadin, quindi come ci indico lì, tra cui mi sento che era più triste, venga una punica ciao, in sito che non dico ogni cuffarra di Mozambique. Di bene, il comunque parla nota, se dentro, se dentro, ma se che non prima pira, questo gol, ferro, ferro, quarta. C'è una cama ferra ferra ferra con cura ma pure che dicono vorresti Mozambico tanto con il petto ma la figlia tanto con il taglio taglio taglio ma c'è che mi agumo io procura ancora faccio c'è con il ferro ferra ferra tutto cavo con una reca reca c'è già fatta reca reca guatamo una reca guatamo con la falsa il falso ora muni a cavo lo simba io rimbora anche a passi a passati tira un ganga o con era a passi ma punta ma sentiti ma perché così a passi alcuna ultima senza che la fiche te fa come a petto ci balle balle ma mi siete così a pala non so come sta bene alcuna copita a wiri alcia a cubuca matachena a wiri alcia a cubuca ferroviario ferroviario da pera come con cucina come con mezzo non si moro ma neghe ferroviario da pera a iwa o come già con fanno ferroviario da pera o camanan a son un culo come a pacata a panna avanti ma c'è che ne bonga e buda ma c'è che ne pregata a cuta a quattampina a pacata a pacata a tante intenti o l'alcenda a peco cucina fitato cucina a fica paesi a ti concia con tampo va pure chi deve di canna va facciamo tante che gena come paesiglio paesiglio te manda paesiglio ma con le sedi che sedi che come come non si fa paesiglio muori con huncia tamo sedi che con vesti con la lauking e adi in guarango a passi a passati in pira in guanga o con era a passi in pira in bau campa ma putti vera di mozzoni ma pindi a fica come petra sala ma pindi cati ma sentra con ti ma sentra che era fica come petra di comprare di Mozambique ma sa che non ha un pira passi Anya kufara di Mozambique, kishai, chiamala na pano, nasa kene, isa pakabonga, ferro viara pano pa beira, tisto ya pakabonga, mbuya serão, mapindi afika kuma peto, ferro viara pano pa beira, apikima maula nchiku alero. Maona kane ma Sanzakero?
1: Ma Sanzakero, akipambira maro, maji, ferro viara apita fraco, ma deja kare, ma shakene na ferro viario, ya kanonga sporting, a ferroviário. Ferroviário sempre está na assanência na minha Sporting da Beira. Desde que o Sporting da Beira vai, ferroviário não é que ganhar. Não. E, mas é que é de Sporting. É por isso que a Nensa, mas não na semana na Fonabueira, na ganhar. Mas o empatar se cruza daí. Está fata a Ponte Bozzi, na carreira que o Juvenal ainda vai que ganhar. A Venembo, a Caimona Sorte, a Fonambu empate, de nem de onde é que a
0: Nyamanezi pida chite makamaka kupaka amuna na kumenya mpira nsoka ferroviara mbaki mbapi pada ponye kwa kuti ferroviara kondi kuina maula mtiko leo.
1: Pika haka hapitari maningi lansi za ferroviara kazibusa maningi. Pangono basa haka hapitari. Ne haka kareka mwe ferroviara mba menya nani. Haka interoperi maningi jogada ya ferroviara.
0: Na pereka takuta mwuna mkulu chinati tifondo hapa mbuya lakasi mwenya mpira chipangene ma senda kera sika kumapeto. Maona tani kumenya mpira kuna chita misoka miwini.
2: Minga ndalo kwa kare, ndani kwa mwondalo kwa kare kuti. Prefera lero, anyambula, ahali, anza kwa prefera lero, akusipara tangu. Prefera, akamenya hile, kile menye na kute sota hile. Una machena, nisusewe asewa maningi, asewa mejima. Yaona pa primera parte, prefera kuta kitee vile, na falianza kuta kitee vile, ikazito kuti, hati mungu, kwa zilea di prefera bela, hati anabidobaya skwala. Ascolto il senso di aprire la scuola, tengo febbraio e breve in aereo, allora caccia 13 punti, non dolo per giù, sapo, ne impatti sì, finiamo un ambo a bebè, il songo, febbraio, un punto, scusa dai, patate scusa dai, finiamo una seconda cosa, ti allegriamo con il suo nemico, liga a un caprano, non è io, ma c'è che noi, però ma c'è anche di Mozzi. Liga anatikisa hando mbele hakupiziwa. Naona? Naona tuwafuna punza. Tengo impatare, tukulu za tae.
0: Sipangeni mbuhi ya basa na kitu anyakuli za piti mwe ona mbutani.
2: Ana anyakuza piti wa chintino hawa. Hakupiziwa mwenidi tae. Nia ule alapitale spodama kontra flaviare, kontra flaviare, kontra kolektore. Alapitale kumula mwenidi. Uyumbu yu, sasawa mbukati. Mbanda kufunza na. A prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a prendere in mano come Sambola, a pr
0: Perché ti ascolta in buia, di momento sta proprio a fare la magazza, una uiri, a cura ne possiamo sentire che io sentendo una pasta in pasta con un'anzanga, facciamo un pugno, che così al tempo ma fa la magazza.
3: Ma da cosa va a portare, vado a ripetere a Vorazzo Mozambique, e dato una sate, disse roba solo con una fervata vera, io non so se con il suo pare, c'è una sacchetta, buono di un campone.
4: Cupa è una ferrovia da vera, prima parte in Pina Bon, e a tentare di uscire il buono, a te, ma difesa la ferrovia da vera, per dire Pina Bon, magari va folgato, ma in seconda parte, allenatore a Masciacchiano, con cui non ho statica di me, o a creditare, o a fungere una cosa, con il ferrovia da vera, si giorni, c'è da pensare, da tanto è buono. Ma vanno a cominciare a tampa bolo, vou começar a tampa bem, para ver da beira tem solução, eu começar a garar a racha famosa. Por mais que não, podia correr essa bola ali, só que pronto, defesa morreu, um vina bom, está com vista, bolo, para cá tipo punheiro. Então, se não anda com o ver da beira, quem podia tentar o pita contra-ataque, vai ser não defesa nenhuma é sua, vem uma vez é precisando que não vou jogar gol. É perigoso, vai ainda punja, mesmo vai estar cadinho a bola, vou jogar gol. Não pode ser a defesa tem muito. Vai que ainda fudeia, vai estar uma cadeia punja. Para não sofrer. Então, Murrus, Aquilo e Marcelino, vou afartar para o jogo de Amado. Amado é afartar Maningo, atitude. Mas jogador ferroviário, atitude, atitude. Não sei se é monomuso ou muda, porque a não toga monomuso ou muda, gestos não tragariam. Mas é treino, e equipa em Mano e Cuba para a segunda divisão. Amado está na ferroviária. Ferroviária é que a equipa tira. Consulo, ferroviária é que está bom na equipa eu. Consulo de Sol, eu estava bem na Songo. E a massa no equipe é culpa da segunda divisão, é de quinta tiro. Então, tiro-se no Rangalira Ferroviário que ainda com ele. Ferroviário tem que fungir o Amadiço, Ferroviário tem que jogar na bomba, porque jogo de famoso, chapeira. Vai empatar dois jogos. E a massa varusa. E se Machaquene é canguina, que é no domingo na Liga Desportiva de Sofala, primeira parte, e não luta. Então, há para o Arto que tem para a Liga Desportiva de Sofala. Ferroviário. E aí, eu conseguir gerir o jogo famoso, não sei se não ficar na corrida, o Arto não pediu. Mr. Billy, a Mr. Solis, honesto bem a equipa aí, e o Cua já de rendimento. Mas o jogador ali ganha no título. Então, o Viranha Massa, até o Betinho, batalha em equipa e via no resultado. Porque há para de ar para ganhar punja e base. Mas pronto, se não langa, se não bonga, porque é de cruza. Se não dá para ganhar, também não dá para cruza. Ferroviário da Beira, Diona Edo, Gatibete, Ferroviário da Beira, jogo de outro no Pambu.
3: Ainda a data mais chata, estamos com o Buia, com o Vila Pachivante, o Ferroviário da Beira, Madeira, com o Nemás, com o Tigidano, o Aretício, o Bacatola, com a Fervada da Beira, e só o Camorão Guanava, com o Nesquadra, com o Machaquene, Mucheula, o Xixano, o Moçambola, agora estamos a receber, mas como é que não tem dado. Mas por que dizer que o ano estamos a caixar com a Marige Vonheire, o Tigidano, com o Guafamba, com o Xone, com a Mare, no Pandamargo, nos andamos a todos, estamos a tapar a missa, mas basta Edo, com o Vila Pachivante, o Ferroviário da Beira, Madeira, com o Nemás, quase na data, estamos a ir para o meu. Puni Mavretero on the machine out, Mavretero on the machine away and the Nango Bats and the Hacket Domingos Molino. And the Kanganukamo Mavretero on the machine to this Kira Pashivanji Isuari, Mugunwe Obas and the Hacket Fernando Diaz. Kumuchini Supepo, Jacatona Mari Felipe. Bye bye. Takona Nash, Verjajo, Mari Wakatenda.

Basi enzatu salano madidi ndimomwene amala masenzekero salano madidi ifembo takomero na basi da chitemwe tina 17 horas na 6 minutos.